Come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, ecco sta scusa di non studi più.